0: speciale la gente dormato che il calcolo è sbagliato.
1: Ti si moia prima ballerina, ti si moia kraljica Izri.